Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. E oggi siamo e sono anche io con il mio amico Faisal particolarmente felici, felici e anche emozionati, perché finalmente siamo tornati nel nostro caro studio 1. Uno studio completamente rinnovato, con una nuova veste, nuove attrezzature, un ambiente veramente ancora più accogliente e moderno, direi. Un rinnovamento dunque pensato per offrirvi, carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici, una qualità sempre, speriamo che sarà sempre, sempre migliore, per essere ancora più vicini a voi, a voi, i nostri fedeli ascoltatori e ascoltatrici. Abbiamo aperto questo nostro programma di oggi, venerdì 12 giugno, dunque con Vado a lavorare di Gianni Morandi, dunque una canzone che ci introduce, al tema della giornata mondiale contro il lavoro minorile, che si celebra oggi, dunque 12 giugno, e questa ricorrenza promossa, ricordiamolo, dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, richiama l'attenzione su un fenomeno che riguarda ancora, purtroppo, ancora milioni di bambini nel mondo. E l'obiettivo di questa giornata è ovviamente sensibilizzare l'opinione pubblica e anche incoraggiare governi, istituzioni e società civile a garantire a tutti i bambini il diritto all'istruzione, alla salute, al gioco, anche a una infanzia serena, libera da ogni forma di sfruttamento. E con questi temi importanti, dunque, vi accompagneremo nel corso della nostra trasmissione, dunque con voi in diretta, dunque dal nostro nuovo, rinnovato, direi, studio 1, il vostro fedele amico Alges. Con me, dunque, al mio fianco, davanti a me, dunque, ci separa un vetro, ma siamo vicini sempre, con il mio amico Faisal, dunque, in regia, che saluto come sempre cordialmente. E poi un calorosissimo saluto a voi, dunque, ascoltatori e ascoltatrici, ovunque ci siate, seguendo, ascoltando, e so che siete numerosissimi ad ascoltarci, dunque ad ascoltare RTSI, e questo ovviamente ci fa grandissimo piacere. Dunque restate con noi, perché abbiamo preparato per voi musica, notizie, curiosità e tanti tanti momenti di condivisione insieme. Buon ascolto e buona compagnia, sempre sulle frequenze di RTSI.

E proprio di Mediterraneo parliamo, parliamo della Tunisia e dell'Italia che si trovano nel centro, bel centro nel mezzo del Mediterraneo e della delocalizzazione dunque tecnologica per le aziende italiane dunque in Tunisia e di questo eminente forum, dunque parlo dell'Italy Tunisia Business Forum, dunque è il 22esimo Tunisia Investment Forum, dunque che riuniranno migliaia di partecipanti da tutto il mondo, dunque a Tunisi, e ciò il 24 e 25 giugno 2026, e definiranno dunque questi partecipanti il concetto di delocalizzazione tecnologica come focus strategico della cooperazione bilaterale nel quadro della ridefinizione delle catene del valore dunque europee, accelerata dunque dalle recenti crisi globali. E la Tunisia, dunque quinto esportatore mondiale ingegneri, può infatti diventare un polo di innovazione in grado di attrarre e sostenere investimenti ad alto valore aggiunto non solo dall'Italia ma anche da altri paesi europei. E la Tunisia, tradizionalmente percepita come un mercato locale a basso costo, sta rapidamente diventando un partner chiave per l'integrazione di tecnologie avanzate, in particolare nei settori automobilistico, aeronautico, delle nuove tecnologie e dei materiali strategici. E la ridefinizione dunque delle catene del valore europee, accelerata dalle recenti crisi globali, sta spingendo il Mediterraneo verso un nuovo paradigma industriale, e al centro di questa trasformazione si trova dunque il concetto di delocalizzazione tecnologica e le dinamiche industriali che ne derivano. E il prossimo, dunque questo prossimo forum di Tunisi sarà quindi un banco di prova per valutare la maturità di una partnership che attraverso la tecnologia e l'industria mira a garantire la sicurezza e la competitività del Mediterraneo nel senso più ampio del termine.

E sempre nel Mediterraneo rimaniamo, vi porto adesso a fare un piccolo giro nel bel villaggio di Sidi Bouzaïd, il mitico villaggio di Sidi Bouzaïd, per parlare della revisione dello stato di avanzamento del progetto di tutela di Sidi Bouzaïd. Infatti nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i lavori per proteggere Sidi Bouzaïd dalle frane, famosa in tutto il mondo per la sua iconica architettura bianca e blu e per le spettacolari, spettacolari viste sul mare Mediterraneo. Sidi Bouzaïd dunque sorge su un promontorio a circa 20 km a nord-est di Tunisi, dunque vicino alle rovine dell'antica Cartagine, e la tutela dunque della collina di Sidi Bouzaïd fa parte ovviamente degli sforzi nazionali per preservare uno dei siti più iconici del nostro paese, la Tunisia, e tramandare il suo patrimonio naturale ed architettonico alle generazioni future. E questo lo ha dichiarato il ministro delle infrastrutture e dell'edilizia Salah Zuhairi e il ministro dell'industria di interim, presiedendo mercoledì 10 giugno il comitato direttivo, comitato incaricato di sovrintendere al progetto di tutela dell'altopiano su cui sorge il villaggio di Sidi Bouzaïd. E questo progetto, ricordiamolo, è particolarmente importante. Perché? Perché ridurrà il rischio di frane, garantendo così maggiore sicurezza dunque per i residenti e proteggendo proprietà e infrastrutture, ha sottolineato dunque il ministro, evidenziando il valore storico, culturale anche e architettonico di Sidi Bouzaïd. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate e numerosi funzionari e rappresentanti anche delle istituzioni coinvolte in questa iniziativa hanno partecipato all'incontro, questo incontro si inserisce dunque nell'ambito dell'attuazione del decreto del primo ministro numero 11 del 26 gennaio 2026, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dell'Edilizia è stato incaricato di supervisionare il completamento degli studi e dei lavori dunque finalizzati alla protezione di Sidi Bouzaïd dunque dalle frane, e ciò nell'ambito del programma nazionale per la tutela delle aree urbane e della fascia costiera e per anche il monitoraggio delle infrastrutture, dunque revisione dunque dello stato di avanzamento di questo progetto, il progetto di tutela di Sidi Bouzaïd. Sono le 15:29 minuti qui nel nostro studio 1 dunque di RTSI, di Sidi Bouzaïd canteremo dunque sulle belle note della canzone del grande Ali Riahi, dunque, che appunto canta Sidi Bouzaïd. Ascoltiamolo insieme.

E con questa splendida, bellissima interpretazione dunque di Ali Riahi, una delle voci più prestigiose della canzone tunisina, dunque abbiamo fatto un viaggio nel fascino senza tempo di Sidi Bou Said, dunque il celebre villaggio bianco e blu, dunque affacciato sul Golfo di Tunisi. Dunque la canzone è veramente un omaggio, un vero omaggio alla bellezza, alla poesia e all'atmosfera romantica di questo luogo simbolico, dunque simbolo della Tunisia, attraverso una melodia veramente elegante, elegante, una sensibilità artistica raffinata. Dunque Ali Riahi riesce a trasformare Sidi Bou Said in una vera cartolina musicale, dunque capace ancora oggi di emozionare, di evocare immagini di vicoli pittoreschi, dunque del bel villaggio di Sidi Bou Said.

Diamo un'occhiata adesso al tempo che fa oggi, venerdì 12 giugno. Il tempo è generalmente stabile e soleggiato su gran parte della Tunisia. Qualche nube passeggera, dunque potrà interessare localmente le regioni settentrionali, ma senza fenomeni significativi. E le temperature massime oggi sono gradevoli, soprattutto lungo le coste, comprese tra 28 e 32 gradi, mentre nelle regioni interne raggiungono valori tra 33 e 37 gradi.

gradi sulle zone costiere e tra 34 e 38 gradi, addirittura, dunque 38 gradi nelle aree interne e nel sud. I venti saranno generalmente deboli o moderati e le condizioni del mare favorevoli alle attività balneari. Dunque vi auguro un buon tuffo nel nostro bel mare, dunque nostro.

Le 15:44 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Parliamo adesso del programma del Festival di El Jem edizione 2026, dunque del Festival internazionale di musica sinfonica. El Jem si terrà dunque quest'anno dall'11 luglio al 15 agosto nel bellissimo anfiteatro romano di questa bellissima città della Tunisia, che si trova dunque nel centro della Repubblica, considerato sito piuttosto e un sito dunque del patrimonio dell'umanità UNESCO. Il programma dunque di questa 39esima edizione conferma la portata internazionale dell'evento che da quasi 40 anni unisce musica classica, patrimonio archeologico e dialogo culturale mediterraneo. E quest'anno artisti ed orchestre provenienti da Tunisia, Italia, Francia, Spagna ed Austria si esibiranno, dunque offrendo un programma variegato, che spazia dall'opera alla musica sinfonica, dal repertorio mediterraneo alle colonne sonore cinematografiche, come è stato dunque reso noto durante la conferenza stampa organizzata dagli organizzatori ciò giovedì, dunque tenutasi giovedì 11 giugno. E poi parliamo del concerto inaugurale. Il concerto inaugurale avrà luogo l'11 luglio e sarà Didone ed Enea, una produzione dell'Opera di Tunisi. E poi il 15 luglio l'Orchestra Sinfonica di Sousse eseguirà la Tarabiet Sinfonica con la partecipazione della cantante tunisina Dorsaf Hamdani. E poi il 18 luglio il pubblico dell'anfiteatro romano di El Jem accoglierà la Camerata di Barcellona con Colores de España.

Spente le stelle, dunque, di Emma Chaplin, dunque, un brano, come l'avrete sicuramente notato, dunque, un brano che unisce eleganza, lirismo e atmosfere da grande spettacolo. Un piccolo assaggio, delle emozioni che attendono, gli amanti della musica e delle grandi produzioni artistiche al Festival Internazionale, di Musica Sinfonica di El Jem, che, quest'anno, ve lo ricordo ancora una volta, si svolgerà dall'11 luglio al 15 agosto nello straordinario scenario dell'Anfiteatro Romano di El Jem, con un programma quest'anno che spazierà dall'opera alla musica sinfonica, fino alle colonne sonore, ai repertori mediterranei.

15:53 minuti, parliamo di dei preparativi di quest'anno per migliorare l'accoglienza dei turisti nel nostro paese. Infatti mercoledì a Tunisi le autorità locali e i principali operatori del settore turistico hanno adottato un piano d'azione preventivo, piano volto a migliorare le condizioni di accoglienza dei visitatori durante l'attuale stagione estiva. Riuniti presso la sede del Comune di Tunisi, i partecipanti hanno esaminato una serie di misure volte a valorizzare l'attrattiva turistica e culturale della capitale Tunisi, in vista dell'obiettivo di Tunisi città turistica di eccellenza 2027, secondo quanto dichiarato dunque dal Comune di Tunisi. E il piano prevede l'individuazione e la risoluzione delle problematiche riscontrate nelle aree turistiche, nonché nei siti storici ed archeologici. Questo piano comprende anche una serie di azioni incentrate sul rafforzamento delle campagne di pulizia, sul miglioramento dell'ambiente urbano, sulla manutenzione delle facciate commerciali e sulla promozione del circuito turistico della Medina di Tunisi, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. E poi i partecipanti hanno sottolineato dunque la necessità di uno stretto coordinamento e di un approccio partecipativo tra le diverse strutture coinvolte al fine di rafforzare l'immagine della capitale Tunisi e accrescerne l'attrattiva turistica e culturale. Questa riunione è stata presieduta dalla responsabile amministrativa del Comune di Tunisi, Sameh Daldoul, dunque alla presenza di rappresentanti dei ministeri dell'Interno e del Turismo e dell'Agenzia per lo sviluppo del patrimonio e la promozione culturale e dell'Associazione anche per la salvaguardia della Medina di Tunisi.

Ecco, grazie, grazie per averci accompagnato in quest'ora, dunque trascorsa insieme sulle frequenze di RTSI. È stato come sempre un vero piacere a ritrovarvi, soprattutto in questo nostro studio 1 completamente rinnovato, dunque dal quale siamo felici, felici di essere tornati a trasmettere. Tra pochi istanti la linea passerà al nostro amico Nurdin Hafsi per l'appuntamento con le notizie brevi delle 16. Per quanto mi riguarda, vi do appuntamento domani sabato, dunque alla stessa ora e sulla stessa frequenza, la frequenza di RTSI, per una nuova dunque puntata, dunque che sarà ricca dunque di musica, come sempre, informazioni e momenti gradevoli da condividere insieme. Dunque ringrazio il mio amico Faisal Halali, dunque per il prezioso lavoro in regia, e naturalmente ringrazio voi per la vostra fedeltà dunque alla nostra radio. Dunque sono le 16, dunque devo partire. Ciao a tutti e a risentirci.